suona tapo sini ni mana mai mar sai poina hana mai na pensulo i mana re suo mo wa horota